c'è madre, no c'è spina, no c'è figlia che assoma luna turca. Si me quieres estar así, enhebrando mi vida por tu aguja.